0: Vous écoutez RCF Notre-Dame. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
1: Céder ou ne pas céder, telle est la question. Comment trouver l'équilibre entre sévérité et éducation positive? Réponse ce mercredi à 11h dans Enquête de sens sur RCF Notre-Dame.
2: Le chapelet de Lourdes, c'est votre rendez-vous quotidien avec la prière. Depuis la grotte de Massabielle, suivez les méditations des mystères du rosaire, en communion de prière avec les pèlerins et tous les auditeurs. Le chapelet de Lourdes, c'est tous les jours à 15h30 et à la demande sur l'application RCF Notre-Dame.
0: Ce mercredi, dans Connaître le judaïsme, découvrez les racines juives du christianisme. Que ce soit dans le domaine de la prière, de l'éthique, du vocabulaire ou des évangiles, la tradition juive est présente et nous rappelle que les deux religions ont tant à partager. Connaître le judaïsme, présenté par Odile Riffaut, c'est ce mercredi à 15h et 22h45.
3: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
4: Vous écoutez RCF Corsica à Propriano 94.5.
5: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
6: Il 17 giugno è universale la festa a Saint-Hervé. Saint-Hervé c'era il suo babbo, che si chiamava Ivarion, era un cantatore pubblico, un bard, come dice in Britannia, e aveva deciso di consacrarsi a Dio. E poi sentì la voce di un angelo che gli disse: si chiama Rivanona, a scontrare domani, a pigliare come sposa, e da ossa unione nascerà un gran servo di Dio. Ciò che ti fece? Quando Saint-Hervé è nato, ma era cieco. A 7 anni era talmente intelligente che conosceva per cuore tutti i salmi e i 7 inni che aveva cantato po' brevario. Dopo Hervé, come suo babbo, diventato di nuovo cantore pubblico e compone un magnifico canto che si chiama Il Canto del Paradiso. A sua educazione compia parte a campa in Eremito e riunge i discepoli di Guérin. E poi dopo è frate, ma ha sempre rifusato di ricevere un sacerdozio. Non ha mai usato saprete. Aveva ricolto un conedo a sua nipote che si chiamava Cristina e che gli disse: caro zio, se voi mi mette, domandate a Dio che mi ne morghi allo stesso tempo a voi. E ciò che fu fatto, Cristina e Hervé morsini a tempo. Hervé fu interrato a Luandero, la sua tomba è venerata con un gran concorso di popolo. In anno 878 i suoi spogli furono trasferiti a Brest e poi dopo nella cattedrale di Nantes e qua, disgraziosamente, sono scomparsi pendenti a rivoluzione. Eccoci a vita di Saint-Hervé.
5: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 5, terza parte, versetto 19. Eliseo gli disse: va in pace. Quando Naaman ebbe lasciato Eliseo, che lo fu a una certa distanza, Geazi, servitore di Eliseo, uomo di Dio, si disse in se stesso: ecco, mio maestro è stato troppo generoso con Naaman, suo siriano, una città nemica da Asomano ciò che l'aveva portato. L'Eterno è vivo, li voglio ora presso e ne buscherà di qualcosa. E Geazi è corso appresso a Naaman. Naaman, vedendo l'ugora presso El, falò da usogaro per andare verso El e disse: tutto va bene. Rispose: tutto va bene. Un mio maestro mi manda a ditti: ecco, due giovanotti di montagne di Evraime, da tre violi di provetti sono giunti in de me. Dammi per eli, ti prego, un talento d'argento e due vestimenti di gambio. Naaman disse: accetta di pigliare due talenti. Insistette e strinse due talenti d'argento in due sacchi, dette due vestimenti di gambio e invece portò davanti a Geazi da due di suo servitore. Giunta a Guletta, Geazi pigliò dai esomani e li dispose in la casa e licenziò quell'uomo che partino e poi andò a presentarsi al suo maestro. Eliseo gli disse: da dove vieni, Geazi? Rispose: il tuo servitore non è andato né da una parte né d'un'altra. Ma Eliseo gli disse: il mio spirito non era mica assente quando sono lasciato il sogaro per venire scontrati. E forse è ora di pigliare argento e di pigliare vestimenti e poi olive, vigne, pecore, boi, servitori e serve. All'epara di Naaman s'attaccherà a te e a tua discendenza per sempre. E Geazi uscì dalla presenza di Eliseo con la lepra come a neve.

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 17 giugno è universale la festa a Saint-Hervé. Saint-Hervé c'era il suo babbo, che si chiamava Ivarion, era un cantatore pubblico, un bard, come dice in Britannia, e aveva deciso di consacrarsi a Dio. E poi sentì la voce di un angelo che gli disse: si chiama Rivanona, a scontrare domani, a pigliare come sposa, e da uscia unioni nascerà un gran servo di Dio. Ciò che divecini. Quando Saint-Hervé è nato, ma era cieco. A 7 anni era talmente intelligente che conosceva per cuore tutti i salmi e i 7 inni che ella canta po' briario. Dopo Hervé, come suo babbo, diventa di nuovo cantore pubblico e compone un magnifico canto che si chiama Il Canto del Paradiso. La sua educazione compia parte a campagna.

0: RCF Corsica, sempre a Ganta voi. Votre radio de proximité.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
2: Buongiorno a tutti, siamo felici di ritrovare per una nuova emissione Canto Nustrale, ma parla giusto appunto di Canto Nustrale. E abbiamo avuto l'occasione, queste due settimane passate, di far visente a Messa di Campile, che è stata restituita da una squadra che ha travagliato parecchi anni a Nantes. E dunque stavolta mi ha riparlato di questa messa di vive, la messa di morte di Campile, ma avremo un intervenente che ha partecipato a questo concetto qui, a questa restituzione, al suo lavoro, di Miguel Paoli di Gruppo Tavagna. Miguel, buongiorno.
3: Salute a tutti.
2: Allora, dunque, i nostri auditori hanno potuto sentire la messa di Campile, ma mi ha parlato con voi appena di l'origine, come è nata questa voglia di restituire la messa di Campile.
3: Allora, per me è una vecchia storia. Infatti, venne da Vatughi in casa, avevo, ma so, già 30 anni fa, avevo un vecchio scagnino registrato e c'era un verso di canti sacri, e sapeva che era di Campile, sapeva che era un certo Giovannoni che cantava, ma era assai di più un sonno cattivo, mai capito, mica sempre giusto, boge imbulidiata, infine, una fase assai, e poi assai, con assai riuccate, ornamenti, e si sentiva che paria gli stessi uomo che faceva i tre boge, allora erano picci, non so come si chiamano i bici che sono tre, ma
2: yeah.
3: Era qualcosa di stunente e vediamo sempre che lo scagno mi un giorno giù le raccolte così ci obbligati a fare. E poi quando ho avuto appena il tempo mi sono messo a stare assente, a provare a scomporre tutto, a cercare a seconda che la vegia, o asso, eccetera, e a fare macchette non ta. Amo proprio oggi, dice radio, non t'ha l'ordinatore, non t'ha i logiciele apposta, ecco, per spiegare oggi, per capire come viaggiare questa polifonia. Dopo ho fatto spese in macchette, per capire meglio, ma l'anno sono passati. E non è che ultimamente, dunque, non so, tre anni fa che ho avuto l'occasione di imparare a Lastri, a una squadra di canterini, che sanno già, canterini, che conoscono già a Badiella, che sono mica principianti, d'imparare gli stuersi. Ecco. E dunque, da poi, a poco più su 3 anni, abbiamo imparato questi versi e ci ha permesso di buelli a registrare e anche filmare, ecco, come è passato. È nato tutto 3 anni fa da volontà che avevo, ne ho parlato a Gianfrancia Luciani che si occupa di atelli di Canto Corsica, di Canto Padilla in tutta la Corsica, con USAP di Corsica, e l'ho spiegato, so che voglia va, e mi ha detto che mi interessa questo progetto, pur se non è mica un atelo per i principianti, perché tutti gli altri atelli di Corsica sono per i principianti, ha detto non faccio nulla, questo sarà più patrimoniale. Ma che tu via. E così mi ha dato l'occasione di farlo, perché così no, mi conosco, tutti gli affari che avevamo, attività, affari, che ad oggi non si va più, non l'avrebbe mai fatto, se non era Micaello a dirmi fallo in Uruguay di la tele di USAP. Dunque ringrazio assai a Elu e a USAP di Corsica, voilà, e ha permesso chi la fare si via. E dunque siamo stati una doegina, sono passati a Vine, quelli che hanno partecipato a un film con me, che hanno cantato con me dentro su film, so, Stefano Morel, Eric Biaget, Jean-Luc Lugiani, Filippo Gambotti, ecco, e altri che si può vedere in quello film.
2: Allora, ma sento un primo canto, e ti hai scelto un canto di A Messa di Vive piuttosto?
3: Per esempio, potremmo sentire o Ghirie di Vive, che mi pare assai interessante, assai bello.
2: Allora, stiamo a sentire o Ghirie e ci ritroviamo dopo. Che...

0: Ecco, Ughiri è cantato dunque della squadra. Ughiri di Vive, a Messa di Vive, di un paese di Campilla. Allora, si sente un verso, si assomiglia, c'è una assomiglia, quantunque qua, i versi italiani, un po', no?
1: Beh, diciamo che c'è soprattutto una sorta dell'armonia, c'è assomiglianza, ma assomigliami sarà assai una maniera di cantare di Giovannoni, che era appena girato enfatico, in una maniera di cantare, c'era appena lirico, e questo di noi, non mica usolo, di sicuro, nei tempi assai cantavano così, anche penso a Giulio Bernardini che cantava appena così anch'ello, benché Pagliellagio in tutto, ma aveva appena su, era appena cultura di l'uomo di Dondo. E fa che di sicuro ci sono esumilianze con tutti questi versi, non c'è dubbio, non c'è che.
0: C'è a messa di i vivi sana, a messa di morti sana, ma non c'è mica usa lutaris. Di l'ordinario da messa, ma certe volte
1: Di l'ordinario, perché usa lutari, noi
0: usiamo
1: sempre per la messa, ma ogni tempi usa lutari, credo mica, mi posso sbagliare, ma boh, da maniera un nemico un canto di a messa. Penso che l'uso si vegia di cantarlo per comunione, ma boh, non era mica un canto di comunione. E questi beraghi, voilà, non c'è mica in campile, cosa appia, non c'è mica, non è mica firmato un verso di salutare.
0: Ma c'è un canto di comunione, quantunque mi
1: c'è un canto di comunione che dice o proprio di un giorno che è cantato come l'introito, come l'offertorio, ecco.
0: Allora, ma continua il nostro viaggio musicale, stavolta che ti hai scelto come canto? Sempre a messa di vivi.
1: Uno che è una messa di vivi, la News Day per me è uno dei più belli.
0: Allora, stiamo a sentire la News Day e ci ritroviamo dopo.

0: Ecco, la news day di Amessa di Campil, qui di noi in Amessa di Campil la news day è veramente particolare per rapporto a ciò che si conta altrove, eh? Penso ai versi di Obozio, ai versi ancora d'Italia, è veramente particolare questo verso.
1: Allora, particolare, ma ferma in delle lambi pulivonico di tutti i nostri canti di messa, che qualsiasi paese, e credo che sia interessante, perché allo stesso tempo sto verso ha le sue particolarità, ma non è mica straniero, voglio dire, non è mica vora di Bolivonia Gorsa, e si scrive completamente dentro a Bolivonia Gorsa, voglio dire che un basso va sempre a strada di un basso che non conosciamo, e poi a terza di noi. Pure se le giso questi si bono sente accordi appena più elaborati di radio, e forse chi può non stunare certe orte, si sente della news di chi può non stunare perché sono appena più più rari, elaborati la duetto per aborta ciò come abituato di gente in Abadiela ogni versi sagri di Rosio Zermano, quelli che abbiamo conosciuto meglio.
0: Allora, avete d'altri canti forse o solo a Messa di Vive? Penso per esempio a Utanto Mergo.
1: Allora, dopo ci sono, appena come Usaludari, Udanto Mergo, tutti questi canti qui, sono canti che sono stati rimpiazzati appena in tutti i paesi da canti che sono venuti di Obo e che sono appena fuori di Udanto Padilla. Tanto Mergo, Sacramento, Venere, noi, ecco, anche sì. Questa generazione di canti sono venuti, penso, appena Obo.
0: Hanno piazzato
1: forse al principio di un XX secolo, non so mica esattamente, hanno rimpiazzato canti più vecchi, versi più vecchi, ecco, e per questo che non si trovano mica sempre in tutti i paesi, e in Campile no, non c'è mica cosa più, non c'è mica né tanto mergo né salutare.
0: Ma ci sono in Russia, Sermane, Italia, enfin, la Giuntese?
1: Allora, dopo ci sono i paesi che hanno tenuto questi versi più vecchi, di sicuro.
0: Allora, continuiamo il nostro viaggio musicale, stavolta due canti di Amessa dei Morti. Allora, penso può essere perché la Giunteso è cantata in Padiele, è una meraviglia di un miserere, Minimei. Allora, miserere, Minimei, c'è quello che si canta per Amessa di la Settimana Santa e quello che si canta per Amessa dei Morti, non è mica gli stessi, eh?
1: Allora, qui si tratta di un miserere minimei, a un confonde mica con miserere mei Deus. Miserere mei Deus si canta appena fa già parecchie occasioni, ma soprattutto si sente durante la Settimana Santa, eccetera. Ma qui si tratta di miserere minimei che fa parte di agumunione, infatti, di un culto di agumunione, di Amessa ai Morti, e bene, in generale, viene sempre prima un lux eterna, infatti, perché un lux eterna è un'antivona di agumunione, e questo canto miserere minimei bene appena prima. Allora, qui questi è sicuro l'uso esperente da un paese all'altro, forse anche da un pre dall'altro, e dunque certe orte ci sono i paesi che hanno denudo su canto, poi ci sono i paesi un canto si è perso, come un lux eterna, d'altronde un lux eterna non si trova mica sempre in tutti i paesi che hanno isoversi, quindi appena a caso, dice Raggio.
0: E poi c'è qualcosa?
1: E questi in Campile siamo fortunati ad avere i due canti che sono firmati, perché Giovannoni era un personaggio studente che aveva una sapienza di un canto sagro, di una liturgia, ne sapeva quanti libri di Tupoli. In cui Razia che l'ha lasciato tutto questo patrimonio durante l'anni 80, quando l'ha registrato tutti questi canti. Ecco.
0: Allora, c'è qualcosa di straordinario di noi, l'abbiamo mai inteso, cantato in polifonia, l'abbiamo inteso cantare da un prete Antonio Peretti, ma di Amessa di Opomonte una sola voce, e l'Ostias et Preces Tibidomini.
1: Ostias et Preces Tibidomini, di Aseguida, infatti, che è di Aseguida di l'offertorio di Amessa di Morti. le Domine Jesu Christ che continua infatti e certe volte si sente sta segui da chi gli è cantata in noi e...
0: ma non si canta più, l'ha mai inteso, l'ha mai cantata, cioè ci piantiamo a vindi l'offertorio e c'è mai a seguito. Allora vi propongo di sente su Miserere Mini May e ci ritroviamo dopo per a vindi l'emissione.
1: Vabbè.

0: Ecco su miserere minime, cantato dunque a messa di morti, non so lux eterna. Allora, a messa di lui è particolare, ma ancora di più a messa di morti. Penso per esempio a Udiesir, con 70 più i preti.
1: Ah no, Udiesir è stato cacciato dalla liturgia ufficiale, per questo anche che non si conta più. E quindi, voilà. Ha ragione, e sarebbe stata gli stessa aveva un liberame, ma un liberame era così tanto importante da gente in generale, che quantunque Uglero è stato obbligato di mantenere in Corsica, perché voilà, gente era affezionato da sto canto libera. Si buia quanta messa di morti senza un liberame a una certa epoca, dunque l'hanno accettato e così lo cantiamo sempre in Corsica.
0: C'è un verso di De Profundis?
1: De Profundis, no, cosa piano di mica inteso De Profundis, no.
0: C'è un verso sartinese, una meraviglia, cantato da Ugo di Sarté e da Fraterne di Sarté, ma è meglio, francamente, di cantare così all'uso anche con due voci, cioè come l'ha cantato due o tre volte. Mm-hmm. Piuttosto che di De Profundis in francese.
1: La Maria te domini.
0: Ecco, una meraviglia. Allora io so che vi propongo stavolta per compiere un liberame, perché un liberame, perché non c'è mica recitativo, tutto si canta in padella. Di regola nel tuo liberame c'è sempre un recitativo, e qui tutto si canta in polifonia, di Uerzi che è così.
1: Non penso mica che l'uso sia più stato... gli stessi in tutta la Corsica, non c'è mica che noi, se tu vuoi, penso che abbiamo stabilito certe volte, prendo l'esempio di qualche verso che ci firmava negli anni 70-80, e abbiamo detto così è a Bolivonia Corsa, così è a Badiela, così si va, non penso mica che la fare sia sempre così, si l'usi so smarriti in quasi tutta la Corsica e so firmati qualche verso addirittura a manca, la fare è stato così a fine degli anni 70-80. Dopo, imbulidendo appena addirittura a manca in tutti questi versi che so più o meno smarriti, tabè di chi l'usi certe volte erano sferenti, e beh di ciò che accade, beh, per staffare di recitativi chi so in privonia o mica, io per esempio per i luoghi di Pianello, moi da Pianello, quando i vecchi cantavano a Somessa, e beh l'uso era donna sferente, perché era uno non da due, uno era in privonia, l'altro verso di radio strovata, l'altra strovata era monodica. Qui non ta campile, beh, mi so visto che era tutto cantato in polivonia, e dunque ecco, penso che stusi di mettere a polivonia o di mettere la mica non è mica una regola che ce la piglia a lettera e che era l'uso locale o forse anche insomma, a presenza di dale o di dall'uomo o di dalle altro che fegia, che si fegia così o non si fegia mica, cioè mica a mettere regole così strette entra la regione. Fa di un barese tu vuoi, con l'esperienza di tutto ciò che ha di un teso.
0: Allora, tutto sul travaglio mette in valore che c'è veramente una colorazione musicale in ogni pieve di Corsica.
1: Ecco.
0: I versi di Castanici, i versi anche in Balagna, di Ubogio, anche di Corsica Sultana. E oggi
1: è
0: peccato, tutto il mondo canta verso di Sermani e verso di Rusio.
1: Ecco, io se tu vuoi ciò che amo primura con tutto il travaglio e di sempre ancora, perché io vorrei occuparmi d'altri versi e di rendere conto della diversità di un nostro canto, allora un canto sacro, perché dico, ciò che mi passione di più, ma di un nostro canto grosso in generale non è mica tutto gli stesso. C'è proprio una diversità che è bella di cercare, con tutti questi versi che malauguratamente non sono mica trasmessi, beh, non faccio nulla, sono stati, sono esistuti e contribuiscono a ricchezza di ciò che abbiamo e soprattutto a diversità boichi, non è mica tutto gli stessi. E questo mi pare importante. È un'unità sferente, a mane e manere e ganta d'interpreta o stile musicale di quello che conta eccetera.
0: Dopo campire c'è da essere un altro lavoro, ho visto che è registrato di già un magnifico requiem, c'è un mio amico Pierre Marosiede che canta in terza, di riconosciuto uso gappo malgrado la barretta che la viene in capo, è una meraviglia su canto, eh.
1: Allora, questo è un altro repertorio che abbiamo attaccato da voi settembre, questi. Allora, è appena sperante, questi si monta un verso che viene da Borta e che, infatti, era quello di Monsieur Grimaldi, Charles Grimaldi, che era appena a memoria viva di Ubaese e Borta, che conosceva tutta la storia di Ubaese, eccetera. E allora, questi non sarebbe mica una messa che all'origine era cantata a Trebogia, eh? Penso io che nata un'epoca di canti che erano tradizionali, dopo ello ha composto altri canti, non c'erano più, eh? Per costruire una messa di morti più o meno usana. C'è una metà che mi pare tradizionale e l'altra metà che mi pare a sua creazione propria, ma in tutti i casi è di essere interessante ed è bellissima. E si mettono oggi in alto e dà qualcosa di magnifico. Dunque, a Giubia due a libertà, se tu vuoi, di appiccicare un basso e una terza, ma sempre tenendo a sua maniera di cantare, anche di assai pietoso, assai. Avere una bellissima voce. E così. Fage, questi siamo un lavoro fra adraizione e aggregazione, invece che per compile eravamo a 100% dentro la restituzione di un patrimonio tradizionale, questi con Borta ci sarà appena aggregazione in sicuro perché è qualcosa che è stato messo un padilla da noi di Geraggio, da noi di nostra epica, ecco.
0: Ecco, ma finisce dunque questa missione con un pezzo di Uliberamè. Domine, ringraziate Miguel, forse a un di sti orni, in tutti i casi, un ringraziamento per tutto il lavoro.
1: Se mi posso permettere, Ovili, sa giù qualche minuto, per dire che ci sarà una presentazione ufficiale di sto film, il 20 giugno in Lama. Fine dopo mezzogiorno abbiamo presentato il nostro lavoro e il film si può passare dentro una sala posta con un grande schermo e dopo verso 7 ore di sera ci sarà ancora una notte a Badilla che sarà organizzata in Lama. Ecco, e di noi aspettiamo di fare una presentazione in campile, di sicuro, con la municipalità che ci ha aiutato, che noi ringraziamo, di sicuro. Ma questa non si sa ancora a data e sarà durante la stadina, di sicuro. Ecco,
0: ringraziate, a presto.
1: A ringraziare a voi.

0: RCF Cours.
1: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
2: Vous écoutez RCF Corsica à Propriano 94.5.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: Il 17 giugno è l'anniversario della festa a Saint-Hervé. Saint-Hervé c'era il suo babbo, che si chiamava Ivarion, era un cantatore pubblico, un bard, come dicono in Britannia, e aveva deciso di consacrarsi a Dio. E poi sentì la voce di un angelo che gli disse: si chiama Rivanona, a scontrare domani, a pigliare come sposa, e da ossa unione nascerà un gran servo di Dio. Ciò che divecini. Quando Saint-Hervé è nato, ma era cieco. A 7 anni era talmente intelligente che conosceva per cuore tutti i salmi e i 7 inni che ella canta per breviario. Dopo Hervé, come suo babbo, diventò di nuovo cantore pubblico e compone un magnifico canto che si chiama Il Canto del Paradiso. A sua educazione compia parte a campa in eremito e riunge i discepoli di Guérin. E poi dopo è frate, ma ha sempre rifusato di ricevere il sacerdozio. Non ha mai usato saprete. Aveva ricolto un conedo a sua nipote che si chiama Cristina e che gli disse: caro zio, se voi mi mette, domandate a Dio che mi ne morghi allo stesso tempo a voi. E ciò che fu fatto, Cristina e Hervé morsini a tempo. Hervé fu interrato a Loindereau, la sua tomba è venerata con un gran concorso di popolo. In anno 878 i suoi spogli furono trasferiti a Brest e poi dopo nella cattedrale di Nantes e qua, disgraziosamente, sono scomparsi pendenti a rivoluzione. Eccoci a vita di Saint-Hervé.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 5, terza parte, versetto 19. Eliseo gli disse: va in pace. Quando Naaman ebbe lasciata Eliseo, che lo fu a una certa distanza, Geazi, servitore di Eliseo, uomo di Dio, si disse in se stesso: ecco, mio maestro è stato troppo generoso con Naaman, suo siriano, una città numica da Asomano ciò che l'aveva portato. L'Eterno è vivo, li voglio ancora appresso e ne buscherà di qualcosa. E Geazi è corso appresso a Naaman. Naaman, vedendo l'ugor appresso a El, falò da usogaro per andare verso El e disse: tutto va bene. Rispose: tutto va bene. Un mio maestro mi manda a ditti: ecco, due giovanotti di montagne d'Evraime, da tra i violi di provetti sono giunti in de me. Dammi per eli, ti prego, un talento d'argento e due vestimenti di gambio. Naaman disse: accetta di piglia due talenti. Insistette e strinse due talenti d'argento in due sacchi, dette due vestimenti di gambio e invece portò davanti a Geazi da due di suo servitore. Giunta a Guletta, Geazi pigliò dai somani e dispose in la casa e licenziò quell'uomo che partino e poi andò a presentarsi al suo maestro. Eliseo gli disse: da dove vieni, Geazi? Rispose: un tuo servitore non è andato né d'una parte né d'un'altra. Ma Eliseo gli disse: il mio spirito non era mica assente quando sono lasciato il sogaro per venire scontrati. E forse è ora di pigliare argento e di pigliare vestimenti e poi olive, vigne, pecore, boi, servitore e serve. All'epara di Naaman s'attaccherà a te e a tua discendenza per sempre. E Geazi uscì dalla presenza di Eliseo con la lepra come a neve.